strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

Maldita.

money.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:31 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 26 giugno. Ariete, vi aspetta una situazione dinamica e divertente. Sarà favorita una serata intensa di vita di società. Toro, situazione eccellente per voi, con simpatiche opportunità, contatti amichevoli ma anche sentimentali, probabili avventure interessanti. Gemelli, qualche problema di origine affettivo non grave potrà turbare i vostri equilibri, che però si risolveranno a breve. Cancro, ottime le possibilità di entrare in contatto con persone utili ed anche di risolvere questioni di lavoro. Leone, giornata scorrevole e serena, senza grossi problemi ed anche senza grandi novità. Favorita la vita familiare, invitate amici a casa vostra e passate dei bei momenti. Vergine, giornata precaria, costellata da una serie di contrattempi fastidiosi. Probabilmente dovrete rinviare dei programmi già fissati. Bilancia, dovete affrontare una giornata impegnativa, soprattutto per le persone tra voi che sono impegnate in un ruolo di lavoro importante. Cercate di essere razionali ed obiettivi. Scorpione, andrà tutto benino, tuttavia non caricatevi troppo perché vi aspettano alcune tensioni. Non prendete iniziative troppo importanti. Sagittario, giornata scorrevole, senza grandi problemi, anche se non particolarmente eccitante e dinamica. Situazione affettiva serena. Capricorno, la vostra giornata potrà essere disturbata in parte, un po' dal nervosismo che vi rende meno disponibili nei confronti degli altri. Acquario, andrà bene per ciò che riguarda il lavoro ed eventuali decisioni da prendere con un superiore. La serata sarà distensiva. Pesci, vivete un momento fortunato e positivo. Siete dinamici e avrete una situazione in cui non potrete sottrarvi ai grandi abbracci degli amici. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono presente nei social, mi occupo di lettura del futuro da 50 anni, che non è un giorno. Sono floriterapista di fiori di Bach, tecniche energetiche di cui sono coach, master Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

Viaggia con noi. Radio Bergamo.

0: Sono le 7:02. Radio Bergamo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1 mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, Stati Uniti-Turchia 2-2 mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0, intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.

Sabato 27 giugno, dalle 18 a mezzanotte, nel centro di Bergamo, torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. La Notte Bianca dello Sport è realizzata dall'Assessorato allo Sport e Proloco Bergamo con l'Associazione Cinema e Arte. Vi aspettiamo in scarpe da ginnastica. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30 minuti. Una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Venerdì 26 giugno. Ariete. Vi aspetta una situazione dinamica e divertente. Sarà favorita una serata intensa di vita di società. Toro, situazione eccellente per voi, con simpatiche opportunità, contatti amichevoli ma anche sentimentali, probabili avventure interessanti. Gemelli, qualche problema di origine affettivo non grave potrà turbare i vostri equilibri, che però si risolveranno a breve. Cancro, ottime le possibilità di entrare in contatto con persone utili ed anche di risolvere questioni di lavoro. Leone, giornata scorrevole e serena, senza grossi problemi ed anche senza grandi novità. Favorita la vita familiare, invitate amici a casa vostra e passate dei bei momenti. Vergine, giornata precaria, costellata da una serie di contrattempi fastidiosi. Probabilmente dovrete rinviare dei programmi già fissati. Bilancia, dovete affrontare una giornata impegnativa, soprattutto per le persone tra voi che sono impegnate in un ruolo di lavoro importante. Cercate di essere razionali ed obiettivi. Scorpione, andrà tutto benino, tuttavia non caricatevi troppo perché vi aspettano alcune tensioni. Non prendete iniziative troppo importanti. Sagittario, giornata scorrevole, senza grandi problemi, anche se non particolarmente eccitante e dinamica. Situazione affettiva serena. Capricorno, la vostra giornata potrà essere disturbata in parte, un po' dal nervosismo che vi rende meno disponibili nei confronti degli altri. Acquario, andrà bene per ciò che riguarda il lavoro ed eventuali decisioni da prendere con un superiore. La serata sarà distensiva. Pesci, vivete un momento fortunato e positivo. Siete dinamici e avrete una situazione in cui non potrete sottrarvi ai grandi abbracci degli amici. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono presente nei social, mi occupo di lettura del futuro da 50 anni, che non è un giorno. Sono floriterapista di fiori di Bach, tecniche energetiche di cui sono coach, master Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora una volta bollente in Lombardia, temperature massime fino a 36-37 gradi, rimangono alte anche le temperature serali e notturne nei grandi centri urbani, spesso la notte non si scende neanche sotto i 25-26 gradi. E purtroppo nel fine settimana ulteriore intensificazione del caldo, le temperature massime arriveranno a toccare domenica anche i 38-40 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località e sapere quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da
6: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
3: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it. Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Amaro Elisir San Pellegrino nasce in un'antica officina farmaceutica agli inizi del Novecento, ideale da assaporare a fine pasto per le sue benefiche proprietà digestive, un'esperienza da condividere per il suo gusto ricercato. Amaro Elisir San Pellegrino, lo stile che ti riporta ai tempi del Grand Tour della grande stagione San Pellegrino. Scopri di più su ledistilleriedisarnico.it.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein Granarolo 100 grammi, 1 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Sono le 8:03.
5: Radio Bergamo Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
6: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
8: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
6: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora. A più tardi.

anima eletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non facci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio Energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobil Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Milano Nord per traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e Viale Certosa per il recupero di mezzi incidentati in direzione dell'Autosole. Sciopero ATM oggi a Milano, coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata e sono in vigore le fasce di garanzia, ovvero sia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19 fino al termine servizio. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: le temperature massime arriveranno a toccare domenica anche i 38-40 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località e sapere quando finirà, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da
2: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP su Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmac, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
6: Sono le 9:01. Radio Bergamo Notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 9:32 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Venerdì 26 giugno. Ariete, vi aspetta una situazione dinamica e divertente. Sarà favorita una serata intensa di vita di società. Toro, situazione eccellente per voi, con simpatiche opportunità, contatti amichevoli ma anche sentimentali, probabili avventure interessanti. Gemelli, qualche problema di origine affettivo non grave potrà turbare i vostri equilibri, che però si risolveranno a breve. Cancro, ottime le possibilità di entrare in contatto con persone utili ed anche di risolvere questioni di lavoro. Leone, giornata scorrevole e serena, senza grossi problemi ed anche senza grandi novità. Favorita la vita familiare, invitate amici a casa vostra e passate dei bei momenti. Vergine, giornata precaria, costellata da una serie di contrattempi fastidiosi. Probabilmente dovrete rinviare dei programmi già fissati. Bilancia, dovete affrontare una giornata impegnativa, soprattutto per le persone tra voi che sono impegnate in un ruolo di lavoro importante. Cercate di essere razionali ed obiettivi. Scorpione, andrà tutto benino, tuttavia non caricatevi troppo perché vi aspettano alcune tensioni. Non prendete iniziative troppo importanti. Sagittario, giornata scorrevole, senza grandi problemi, anche se non particolarmente eccitante e dinamica. Situazione affettiva serena. Capricorno, la vostra giornata potrà essere disturbata in parte, un po' dal nervosismo che vi rende meno disponibili nei confronti degli altri. Acquario, andrà bene per ciò che riguarda il lavoro ed eventuali decisioni da prendere con un superiore. La serata sarà distensiva. Pesci, vivete un momento fortunato e positivo. Siete dinamici e avrete una situazione in cui non potrete sottrarvi ai grandi abbracci degli amici. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono presente nei social, mi occupo di lettura del futuro da 50 anni, che non è un giorno. Sono floriterapista di fiori di Bach, tecniche energetiche di cui sono coach, master Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora una volta bollente in Lombardia, temperature massime fino a 36-37 gradi, rimangono alte anche le temperature serali e notturne nei grandi centri urbani, spesso la notte non si scende neanche sotto i 25-26 gradi. E purtroppo nel fine settimana ulteriore intensificazione del caldo, le temperature

0: temperature massime arriveranno a toccare domenica anche i 38-40 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località e sapere quando finirà, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da
2: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: In vista di Bergamo, città europea dello sport 2027, sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Notte Bianca dello Sport, sabato 27 giugno. Vi aspettiamo!
1: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
0: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri italiani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: La nostra voce è la musica. È la musica. È la musica. È la
1: musica. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Auto in fila sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Quinto Le Stampi in direzione Lato Sole. A complicare la situazione, un veicolo in panne al chilometro 14 e 200. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con la Milano-Bologna e Lambrate in direzione Lecco. Sciopero ATM oggi a Milano. Coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata ed è in vigore la tradizionale fascia di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein, granarolo 100 grammi, 1 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Sono le 11:02. Radio Bergamo Notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13:30, la seconda alle 17. Domani, ore 12:30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
6: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
5: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
2: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

0: nostra voce.
1: La nostra voce
0: è la musica.
2: Life. Life. Eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Andrea Ferrari e questi gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
3: A Bergamo torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore della città. Il 26 giugno DJ set di Dead DG, il 27 Van des Fross e il 28 Loredana Bertè. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione delle Next in Piazzale degli Alpini. Il 3 luglio da non perdere il live di Dito nella Piaga. Invece questo venerdì 26 giugno Tonino Carotone, sabato We Love 2000 e la sagra Imbruttita che prosegue fino a domenica. Sempre domenica 28 lo spettacolo di stand-up comedy di Giorgio Magri. Il programma completo su nextbergamo.it.
2: Sport.
3: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km, la podistica per tutti, la salita con l'e-bike e il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Questo weekend torna a Genova il Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo. L'appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 giugno con l'elite mondiale dei rider. 2,2 km di percorso mozzafiato su 279 metri di dislivello da Monte Peralto a Largo della Zecca. Accesso gratuito e aperto a tutti.
2: Feste.
3: Dalle 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo Aid, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Dal 26 al 29 giugno torna la festa Avis di Commessaggio al Campo Sportivo Comunale. 4 serate di musica, divertimento e buona cucina. Ingresso gratuito e servizio al tavolo. Dal 24 giugno al 1 luglio Torino accoglierà l'invasione più divertente dell'estate in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters. Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato

Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Medioworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Medioworld.

0: quanto sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP su Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
1: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. A circa 30 ore dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali dispersi ammonterebbero a circa 50.000. Al momento sono quasi 300 i morti accertati e oltre 5.000 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo di origini italiane. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei. Stamattina invece è partito dall'Italia un team formato da 41 vigili del fuoco. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex amministratore delegato di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Confermate le condanne inflitte per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È accaduto nella notte a Milano. Gli agenti della polizia locale lo hanno però arrestato. Si tratta di un 37enne ucraino accusato di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Mondiali di calcio, gli appuntamenti di stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Norvegia e Senegal-Iraq. Alle 22 per il gruppo H, Capo Verde-Arabia Saudita e Spagna-Uruguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Sabato 27 giugno, dalle 18 a mezzanotte, nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. La Notte Bianca dello Sport è realizzata dall'Assessorato allo Sport e Proloco Bergamo con l'Associazione Cinema e Arte. Vi aspettiamo in scarpe da ginnastica.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Auto in fila sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Quinto Le Stampi in direzione Lato Sole. A complicare la situazione, un veicolo in panne al chilometro 14 e 200. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con la Milano-Bologna e Lambrate in direzione Lecco. Sciopero ATM oggi a Milano. Coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata ed è in vigore la tradizionale fascia di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a 3 fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando 2 navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
4: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
2: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.

Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Quando leggi i libri di Matteo Strukul ti sembra di vivere nella Venezia del 600. Dopo la congiura delle vipere è arrivato il seguito, la vendetta dei leoni di Venezia. Matteo, dopo la congiura di Bedmar, in questo secondo romanzo arriva la vendetta di Venezia contro i cospiratori spagnoli e ancora una volta abbiamo in primo piano la figura di Caigo, lo spettro di Venezia, un giustiziere che si nasconde nell'ombra e ha a cuore la salvaguardia di Venezia. Però in questo nuovo romanzo devo dire che sarà particolarmente preso.
2: Cara Liliana, guarda, è un piacere scrivere questa storia perché è un romanzo più corale rispetto magari ad altri, anche se naturalmente il protagonista, hai detto bene tu, è lo spettro di Venezia che ricorda un po' il fantasma dell'opera di Gaston Leroux. Però poi ci sono una serie di personaggi femminili come Rea, che è quest'orfana di origine greca che poi diventa la più importante profumiera di Venezia, che all'inizio del 600 era la capitale del profumo, oppure la pittrice Chiara Varotari, o ancora questa antagonista spietata che prende il nome di Invelenada, che in lingua veneta significa l'arrabbiata, proprio come il Caigo in veneto significa la nebbia.
1: Esatto, mi sono informata per benino, eh. Allora, senti, sullo sfondo racconti anche di Gradisca, che sta arrivando alla conclusione questa guerra con questo accordo con gli austriaci. Ritroviamo poi, come dicevi tu, i personaggi più amati. Però devo dire che non solo c'è Rea, appunto, che sarà costretta a vivere anche una brutta esperienza che la segnerà, ma troverà anche l'amore dell'uomo che lei ama.

0: cose fondamentali, delle essenze, se non l'essenza dell'amore stesso,
1: insomma. è vero, cioè, in questo libro, come in tutti i tuoi romanzi, c'è molta storia, c'è molta verità e poi ovviamente il giusto pizzico di romanzo che non guasta mai. Quindi c'è davvero tutto nel romanzo di Matteo Strucul, imperdibile come sempre, La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul, è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie ancora Matteo.
0: Grazie sempre a te.
1: Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: cazzo, lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org. Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
1: Radio ufficiale, radio number one.
2: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa. Ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein Granarolo, 100 grammi, 1 euro. Italmark. I prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
5: Sono le 14.

0: Per sicuro antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
1: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
3: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Proseguendo in questa direzione, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia. 3 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio con la Serravalle e Quinto De Stampi in direzione dell'Autosole a causa di un incidente al chilometro 23.600. È in corso uno sciopero del personale ATM a Milano, coinvolti in metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como-Brunate. La protesta durerà per l'intera giornata, rispettata la fascia di garanzia dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como-Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia prosegue la forte ondata di calore, giornate assolate, seppur con qualche temporale diurno solo sulle Alpi. Caldo molto intenso, temperature massime sui 36-38 gradi, apice previsto nel corso delle giornate di sabato e domenica, quando si toccheranno anche i 39-40 gradi con una sensazione afosa accentuata. Attenzione però, da domenica tardo pomeriggio sera aumenterà il rischio per qualche temporale in più in montagna, con la possibilità del coinvolgimento delle pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo è offerto da
5: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7 tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP Sud Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
4: Sono le 15. Radio Bergamo Notizie.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Notte bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
3: Sulla Lombardia prosegue la forte ondata di calore, giornate assolate, seppur con qualche temporale diurno solo sulle Alpi. Caldo molto intenso, temperature massime sui 36-38 gradi, apice previsto nel corso delle giornate di sabato e domenica, quando si toccheranno anche i 39-40 gradi con una sensazione afosa accentuata. Attenzione però, da domenica tardo pomeriggio sera aumenterà il rischio per qualche temporale in più in montagna, con la possibilità del coinvolgimento delle pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il meteo è offerto da
5: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto ad un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein Granarolo, 100 grammi, 1 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio, frutto di un incidente informatico provocato da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento di credenziali e dati di pagamento e ha già allertato gli utenti interessati, il garante della privacy e la procura di Roma. Terremoto in Venezuela. Il bilancio è di 589 vittime, 2.980 feriti e oltre 50.000 dispersi, ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie e anche un neonato. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Il gruppo Volkswagen valuta una nuova stretta sui costi. I tagli ai posti di lavoro potrebbero raddoppiare rispetto ai 50.000 già annunciati. Secondo la rivista Manager Magazine, il piano potrebbe includere anche la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Il caldo intanto continua a colpire l'Europa e l'Italia, un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone, in Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi, in Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Con l'opera La Forza di Chiara Camoni, l'Accademia Carrara di Bergamo inaugura un nuovo progetto pluriennale. Si tratta di figure nel paesaggio dedicato alle sculture contemporanee. Ed è tutto al momento, una buona serata.
2: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: In vista di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Notte Bianca dello Sport, sabato 27 giugno. Vi aspettiamo! Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
2: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e il bivio A21 in direzione Milano. Per chi viaggia in direzione Venezia, code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est e proseguendo tra il bivio A21 e Peschiera. Traffico intenso anche sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Piacenza Nord e il bivio per la Parma-La Spezia. Il tratto si percorre in circa un'ora. A Milano, sostenuta la circolazione lungo le tangenziali, nessuna difficoltà di rilievo in città. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia prosegue la forte ondata di calore, giornate assolate, seppur con qualche temporale diurno solo sulle Alpi. Caldo molto intenso, temperature massime sui 36-38 gradi, apice previsto nel corso delle giornate di sabato e domenica, quando si toccheranno anche i 39-40 gradi, con una sensazione afosa accentuata. Attenzione però, da domenica tardo pomeriggio sera aumenterà il rischio per qualche temporale in più in montagna, con la possibilità del coinvolgimento delle pianure limitrofe. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo è offerto da
5: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: 8 sa di felicità.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
0: Quello dell'energia è un tema a noi caro. E facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla. Servizioenergia.org.
4: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein Granarolo, 100 grammi, 1 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
5: Sono le 17. Radio Bergamo Notizie.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medi orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone, per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org. Sabato 27 giugno, dalle 18 a mezzanotte, nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. La Notte Bianca dello Sport è realizzata dall'Assessorato allo Sport e Proloco Bergamo con l'Associazione Cinema e Arte. Vi aspettiamo in scarpe da ginnastica.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la
2: musica. Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
3: Quando leggi i libri di Matteo Strucul ti sembra di vivere nella Venezia del 600. Dopo la congiura delle vipere è arrivato il seguito, la vendetta dei leoni di Venezia. Matteo, dopo la congiura di Bedmar, in questo secondo romanzo arriva la vendetta di Venezia contro i cospiratori spagnoli e ancora una volta abbiamo in primo piano la figura di Caigo, lo spettro di Venezia, un giustiziere che si nasconde nell'ombra e ha a cuore la salvaguardia di Venezia. Però in questo nuovo romanzo devo dire che sarà particolarmente preso.
4: Cara Liliana, guarda, è un piacere scrivere questa storia perché è un romanzo più corale rispetto magari ad altri, anche se naturalmente il protagonista, hai detto bene tu, è lo spettro di Venezia che ricorda un po' il fantasma dell'opera di Gaston Leroux.
3: È vero.
4: Però poi ci sono una serie di personaggi femminili come Rea, che è quest'orfana di origine greca che poi diventa la più importante profumiera di Venezia, che all'inizio del 600 era la capitale del profumo, oppure la pittrice Chiara Varotari, o ancora questa antagonista spietata che prende il nome di Invelenada, che in lingua veneta significa l'arrabbiata, proprio come il Caigo in veneto significa la nebbia.
3: Esatto, mi sono informata per benino, eh. Allora, senti, sullo sfondo racconti anche di Gradisca, che sta arrivando alla conclusione questa guerra con questo accordo con gli austriaci. Ritroviamo poi, come dicevi tu, i personaggi più amati. Però devo dire che non solo c'è Rea, appunto, che sarà costretta a vivere anche una brutta esperienza che la segnerà, ma troverà anche l'amore dell'uomo che lei ama. E poi c'è questa pittrice famosa all'epoca, innamorata, contraccambiata del Caigo. Quindi c'è molto amore sto giro.
4: Sì, ma guarda, forse appunto c'era questo desiderio di raccontare un po' una saga picaresca. La maggior parte di questi personaggi in effetti sono orfani o comunque abbandonati dai genitori, diseredati, avventurieri che in qualche modo devono costruirsi un futuro, per cui quest'idea anche di trovare nell'amore quell'energia per sopravvivere, o quella speranza, diciamo così, quelle solitudini che si incontrano, ecco, forse è un romanzo di solitudini che si incontrano e quindi attraverso l'amore, come dire, alcuni di questi personaggi riescono a salvare se stessi, che poi penso che sia una delle cose fondamentali, delle essenze, se non l'essenza dell'amore stesso, insomma.
3: È vero, è vero. Cioè, in questo libro, come in tutti i tuoi romanzi, c'è molta storia, c'è molta verità e poi ovviamente il giusto pizzico di romanzo che non guasta mai. Quindi c'è davvero tutto nel romanzo di Matteo Strucul, imperdibile come sempre, La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul, è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie ancora Matteo.
4: Grazie sempre a te.
3: Sono Liliana Russo. Trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Oggi incontriamo Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
2: Buongiorno, grazie.
1: Con l'estate alle porte, MSC Crociere si impegna a seguire le nuove esigenze degli italiani con la formula Best Holiday Ever. Quali sono i concetti chiave a riguardo?
2: I concetti chiave sono certamente una vacanza più vicina a casa, perché quest'anno abbiamo visto un trend di un desiderio di fare vacanze di prossimità, quindi la nostra fortuna di avere una flotta di ben 13 navi che partono da 14 porti di imbarco lungo un pochino tutte le coste del nostro paese. Di conseguenza questo ci permette che i nostri ospiti possano raggiungere agevolmente tutti i nostri porti di imbarco, che dicevo prima sono ben 14 in tutta Italia.
1: Da citare certamente il debutto della MSC World Asia con partenza anche da Genova, e il conto alla rovescia ormai sta per concludersi.
2: Il conto alla rovescia sta per concludersi, MSC World Asia sarà i primi di dicembre in partenza da Genova, e poi avremo, non sarà solo Genova naturalmente, sarà poi da Civitavecchia e poi da Messina. Per quanto riguarda l'Italia, sarà un classico tour, diciamo, del Mediterraneo occidentale. Non dimentichiamo che abbiamo la possibilità di poter raggiungere naturalmente questi porti agevolmente sia con i treni, ma anche naturalmente con i nostri bus, o comunque massimo 200 km insomma si raggiungono anche in auto.
1: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Fabio, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 18. Radio Bergamo Notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
2: Radio ufficiale, radio number one.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa. Ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP su Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
4: Da Super Sicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super Sicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
5: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
6: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Auto in fila per incidente sulla A4 Milano-Bergamo tra il bivio per Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Disagi sempre a causa di un incidente anche in direzione Brescia. Code e rallentamenti tra Viale Certosa ed Agrate. Sempre la A4, traffico intenso e code a tratti tra Soave e il bivio per la Brescia-Piacenza verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico tra la tangenziale ovest e Legnano verso Varese. Traffico intenso in direzione Svizzera sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Centro e Como Monti Olimpino. Segnalato anche un veicolo in panne. Congestionato il traffico sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Nova Milanese e il bivio A4 verso Bologna. Traffico intenso sulla rete stradale di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: I am your automatic lover.

0: Dall'incontro di Amaro Elisir San Pellegrino e i segreti del farmacista nasce Amaro Zero, ricetta senza alcol, noto per le sue benefiche proprietà digestive. Amaro Elisir San Pellegrino e Amaro Zero. Esperienze di gusto indimenticabili da condividere con chi e dove vuoi. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it.
1: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP Sud Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmac, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
2: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
5: Sono le 19:02.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve, questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Torna Marcello Simoni e torna il romanzo storico con Delitto di mezzanotte e le inchieste di Vitale Federici che abbiamo già conosciuto nei romanzi precedenti. Ciao Marcello, prima di tutto bentornato.
3: Grazie Liliana, è sempre un piacere.
2: Anche per me. Siamo in Garfagnana, siamo alla fine del 1700 e nel Duomo di San Pietro di Castelnuovo viene ritrovato il corpo senza vita del maestro di cappella. Non ha fatto proprio una bella fine e a dover indagare suo malgrado, dobbiamo dirlo, si trova invischiato proprio Vitale Federici, come sempre accompagnato dal suo giovane discepolo Bernardo, che però per precisi ordini deve rimanerne fuori. Almeno il romanzo inizia così.
3: Sì, è un giallo che è naturalmente erede in parte del formato del giallo detettivo di Sherlock Holmes, perché comunque Vitale Federici è in tutto e per tutto un detective che utilizza la ragione come strumento per risolvere i misteri, però ho innestato un elemento thriller molto forte. Lo vediamo subito all'inizio della storia, perché comunque i delitti non sono soltanto semplici delitti, appunto, dove le persone vengono trovate morte con un colpo di pistola, ma siamo alle prese con un assassino molto, tra virgolette, creativo, perché comunque lui uccide e poi letteralmente apre il cranio delle sue vittime per prelevare il cervello. Dunque si tratta anche di una componente thriller e di una componente simbolica che dà un valore particolare a questa storia.
2: Sì, Vitale Federici, per cercare di arrivare alla verità, deve scavare a fondo anche nei segreti delle persone. A questo si aggiungono anche i sospetti legati ad un manoscritto eretico attribuito ad Ariosto, anche perché nell'alta società c'erano queste correnti esoteriche a cui molti davano credito.
3: Sì, soprattutto questo è il periodo in cui prende forma in Inghilterra, in Francia e anche naturalmente in Italia quella che viene chiamata la massoneria o la protomassoneria, comunque i primi movimenti, le prime società segrete che iniziano a sviluppare i loro rituali e a fare anche pratiche, tra l'altro, esoteriche. Comunque questi incontri segreti, questi legami particolari tra persone forniscono un ingrediente particolare a questo giallo che si veste appunto di questa componente esoterica che rende ancora più difficile il mistero da svelare.
2: Ci sono anche altri personaggi che poi ruotano intorno alla storia, come una giornalista che osserva tutto quanto. Vitale Federici rischia anche la vita, insomma. A un certo punto una storia decisamente complessa e lui dovrà arrivare al dunque. Delitto di mezzanotte di Marcello Simoni è pubblicato come sempre dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. E grazie Marcello.
3: È sempre un piacere.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: In vista di Bergamo, città europea dello sport 2027, sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Notte Bianca dello Sport, sabato 27 giugno. Vi aspettiamo!
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
0: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa. Ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Birra Corona Extra, millilitri 330, 1 euro. Passata extra fine di pomodoro toscano, il delicato Petti, 700 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, mozzarella High Protein Granarolo, 100 grammi, 1 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: Approvata la legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. Lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it. Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi presso il centro Porsche Bergamo e su bergamo.porsche.it.
5: Sono le 20 e 2 minuti.
6: Radio Bergamo Notizie.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, mai dispersi, sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
8: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
7: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale, tra questa sera e questa notte altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: 119 gol in due, in poco più di 150 partite complessive, è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola Capo Verde, nello stesso gruppo l'H a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: It's Ali Shepard.

though it hurts tonight.

0: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 17 al 30 giugno è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Piadina classica Gran Piada Roberto per 3, 330 grammi, 1 euro. Per i possessori di carta Nimis, Spec Alto Adige IGP su Tiroler Recla 90 grammi, 2 euro. Bevande con fermenti lattici vivi Kefir Sveltest Nestlé 500 grammi, 1,50 euro. Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe.
4: Sono le 21 e 3 minuti.